ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
0: Radio Valbelluna.

0: Que tu problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
3: Radio Valbelluna ti emoziona
4: e ti informa.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
3: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
4: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
2: SME, la scelta che conviene.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E griglie roventi vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
11: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
4: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
5: Life Class Hotel & Spa Porto Rosi. Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
6: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
5: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa Porto Rosi, sulla costa slovena, www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
7: L'importante è farsi cogliere preparati.
8: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
7: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Man in Core. Installazione con qualità a 5 stelle, sopralluogo e preventivi gratuiti.
8: Centa Stufe, da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
9: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmin, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
10: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
11: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
12: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
11: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
12: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
11: Si ringraziano Città di Jesolo,
12: Weber Barbecue Italia,
11: Maxi Supermercati,
12: Formaggi Tomasoni,
11: Polenta Castello,
12: GPL Beifin,
11: Birra Forst,
12: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
13: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
15: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
16: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
17: Mercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
18: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
17: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
18: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
19: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
20: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
19: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: Radio Valbelluna.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria EGO. Ora in promo, raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più, in omaggio, il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
4: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
5: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
6: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
4: SME, la scelta che conviene.
7: C'è aria di cambiamento.
8: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
7: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
8: Scopri di più su rinnovacasa.com.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.

0: Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
3: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio Pooh. Qui, 20 luglio Riccardo Cocciante.
4: E adesso togliati.
3: 21 luglio Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
3: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
9: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
10: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
9: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
11: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
12: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
11: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
12: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
11: Info su coopvolpago.it e sui social.
13: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
14: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24, cercaci su Google.
15: Radio Valbelluna, semplicemente estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il meglio della settimana, tutto nel weekend.
2: Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
3: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.
4: Una curiosa storia diventata virale arriva dall'Australia. Una donna, infastidita da un automobilista che continuava a suonare il clacson mentre era in coda al McDrive, ha escogitato una vendetta originale. Ha pagato sia il proprio ordine sia quello della cliente impaziente, che l'ha ringraziata convinta di aver ricevuto un gesto di cortesia. Ma alla cassa successiva ha ritirato entrambe le ordinazioni, costringendo la donna a rifare tutta la fila. Il racconto condiviso sui social ha diviso gli utenti tra chi ha definito il gesto esilarante e chi, invece, lo ha giudicato poco elegante. In seguito è emerso che l'episodio risaliva a qualche anno fa ed era accaduto a un amico dell'autrice del post.
2: Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
3: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: Le emozioni, non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Valle Luna. Hello.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: fa per voi Rete Pazza, la via di fuga verso le notizie più pazze del web.
1: Per quasi 10 anni una coppia tedesca avrebbe sottratto quasi 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri della città di Kempten. Secondo gli investigatori, l'uomo, ex dipendente comunale, sfruttava chiavi e informazioni interne per aprire i dispositivi più redditizi senza destare sospetti. La svolta è arrivata quando una banca ha segnalato versamenti anomali di grandi quantità di monete. Le indagini hanno portato alla coppia, ora sotto processo. Intanto il comune ha rafforzato i controlli e modificato le procedure di sicurezza per evitare nuovi furti.
0: Se la normalità non fa per voi, Rete Pazza, la via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
4: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
5: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
8: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmin, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi

0: Isola Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
1: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
2: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
1: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
2: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
1: Si ringraziano Città di Jesolo,
2: Weber Barbecue Italia,
1: Maxi Supermercati,
2: Formaggi Tomasoni,
1: Polenta Castello,
2: GPL Beifin,
1: Birra Forst,
2: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
4: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
6: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
7: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Dueville, Vicenza.
8: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
9: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
14: Radio Valvelluna.

0: Sono le 17:59.
1: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: C'è aria di cambiamento.
0: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
1: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
0: Scopri di più su rinnovacasa.com.
2: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
3: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
3: ML Trax.
4: Caratteristica.
3: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
3: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
5: Da Dottor Trator, tutta la nuova gamma di Raserba e trattorini Oleo Mac. Scopri il nostro trattorino Raserba 86L 12 cavalli e mezzo a soli 1.890 euro, in pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino Oleo Mac a Gion di Limana. dottortrator.it.
6: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
7: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
8: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
6: SME, la scelta che conviene.
9: Life Class Hotel & Spa Porto Rose. 2 spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
10: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
9: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa Porto Rose, sulla costa slovena, www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
11: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale a Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.

0: Rabex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Man in Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
5: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
6: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
5: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
6: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
5: A San Pietro in Gù, sul web e social.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
10: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: il tuo relax. Radio Valbelluna.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
2: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
1: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
2: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
1: Si ringraziano Città di Jesolo,
2: Weber Barbecue Italia,
1: Maxi Supermercati,
2: Formaggi Tomasoni,
1: Polenta Castello,
2: GPL Beifin,
1: Birra Forst,
2: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
6: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
7: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
8: Fino ad esaurimento scorte.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago,
10: direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
12: Nercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
13: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

0: Sono le 20 e 55 minuti.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.

0: Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
8: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
7: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
8: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
7: Si ringraziano Città di Jesolo,
8: Weber Barbecue Italia,
7: Maxi Supermercati,
8: Formaggi Tomasoni,
7: Polenta Castello,
8: GPL, Beifin,
7: Birra Forst,
8: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
12: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Ma quanto pesa la bolletta?
17: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
18: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
19: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
20: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
19: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
21: Trasmissione ricevuta.
22: Identità del soggetto.
21: ML Trax.
22: Caratteristica.
21: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
22: Ufficiale.
21: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
23: Radio Valle Luna.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo. Sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo. Accessori moda, bigiotteria e arredo. A Longarone e Centro Emisfero Belluno.
8: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio. La cresima di tuo nipote. Il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
13: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
18: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
19: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
20: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
21: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

la musica, le notizie, le curiosità. Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

mai. Aspettaci, aspettaci. Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine. Beh.